Ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratto, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno.

0: Zoali marché, li marché, li marché.
1: Zoali marché, li marché, li marché.
0: Zoali marché, li marché, li marché.
1: Zoali marché, li marché, li marché.
0: Koali marché, li marché, li marché.

0: che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai quello che ti pare.